cobardía. Se ha enfrentado a Talento CTV. Ahora con voz fuerte y pasos firmes. Siendo el protagonista de su propio show. Con mucha alegría. Donde arde la farándula internacional VIP. Mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini, mini